sì che fece, ne sento orrore, gelosa smania dell'uso amore, mi stazia l'alma, più non ragiona, non le perdono, più non avrò, vuole fuggirla, non ha potuto, non li l'ha spinto,